Sumi, Ya O, Wanyaku Ponia, Una Sumi, Ayawu Diata, Okonyamino, Una Sumi, Ya O, Wanyaku Ponia.